0: Radio Dragon.
1: Ma che sta l'arte, che cosa? Vai facendo i disegni, faccio i muri, il scarpetto, il jeans largo, il cavallo scito, ma tutta qua alla rutola. Ma che cazzo è quando mi parlo? Dite con questo microfono, ti parlo, mi sta via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo? Affaticare, Marino, sì, se affaticare, mannaggia, capatore, mannaggia.